dane da ga ma dane sare dare re dane da pa dane da ma pa na ma ga re ma ma ga ga re dane sare ne da dane da re dane da ma sa ma ga re re dane sa ga ma da tha ma re ne da dane da ga ma dane da